0: informarti. Sono la nuova home page del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: State ascoltando RDS con Renzo Di Falco e Roberta Lanfranchi. Subito c'è la musica, questo è Harry Styles, American Girls.

0: We Don't Talk Anymore, Charlie Puth su RDS.
1: Allora, ci sono tutta una serie di segreti, di trucchetti, di trick cosiddetti, che noi possiamo mettere in atto con, semplicemente con il nostro corpo per sentirci meglio. E magari pensiamo a volte a delle soluzioni, a dei rimedi che vengono da fuori, da uso di qualsiasi bevanda o sostanza.
0: Sì, e poi a volte ci scervelliamo, esatto, per capire che cosa sarà, non ce la faccio da solo. E invece forse il nostro corpo reagisce.
1: Tutti noi, e quindi il corpo umano, che è una macchina incredibile, possediamo segretamente la capacità proprio di attingere ai nostri riflessi naturali per migliorare come ci sentiamo, diciamo il nostro stato d'animo. Tipo, inizia una giornata che ti senti veramente stanco, ti senti pigro.
0: Sì.
1: Ok, la prima cosa che fai qual è? Prova a indovinare, questo è tipo un quiz.
0: Allora, la prima cosa che faccio
1: Se sei pigro.
0: No, rimani a letto.
1: Giusto, invece sai cosa devi fare? Lavarti i denti, tu qual è la tua

0: parti i denti con la mano opposta a quella
1: con
0: che
1: la
0: utilizzi
1: destra.
0: Con la destra.
1: Mamma, io faccio un macello col dentifricio, ragazzi. Io con la destra non riesco neanche a aprire le porte.
0: Ecco, vedi, la confusione risveglia il cervello, okay. E quindi lo stato di pigrizia, diciamo che si annulla in un istante. Questo è uno dei segreti.
1: Allora, questo mi piace, lo sai?
0: Sì.
1: Ok.
0: Un altro simile, perché hai poca energia, ti senti più stanco del solito.
1: Sì.
0: Devi spruzzarti dell'acqua fredda sul viso. E questa,
1: sì,
0: è una cosa che io faccio inconsapevolmente quando mi capita.
1: Allora, vi devo dire la verità, io ho una boccettina d'acqua sempre in frigo.
0: Ah, vedi?
1: Con l'essenza di rosa, che dicono che faccia bene a Luisa.
0: Certo.
1: Con lo spruzzino, quindi è spray. E nel frigo, siccome diventa bella fredda, la mattina per sgonfiare, insomma, un po' le occhiaie, insomma, lo faccio anche soprattutto per diventare guardabile.
0: Vabbè, ma quello
1: la
0: non c'è,
1: mattina
0: non c'è
1: però
0: certo
1: lo
0: bisogno.
1: Faccio.
0: Però lo fai e dicono che abbia lo stesso effetto della caffeina. Quindi funziona davvero spruzzarsi dell'acqua fredda o comunque,
1: okay,
0: lavarsi la faccia, immagino.
1: Sì, sì.
0: Un'altra cosa di quelle che io non sopporto, avere il naso chiuso o per l'allergia o per il raffreddore.
1: È una cosa che detesto.
0: E siamo lì a cercare i vari spray,
1: sì,
0: che
1: come
0: dilatano,
1: no,
0: diciamo, le narici.
1: No,
0: bisogna mettere del ghiaccio sul palato. È quello che vi leva vi stappa il naso in un istante.
1: Quindi cubetto di ghiaccio sul palato.
0: Certo,
1: è fastidioso.
0: Però un fastidio toglie l'altro in sostanza.
1: No, dobbiamo... assolutamente.
0: Quindi anche questo è un bel segreto, un bel trucco.
1: Okay.
0: Vi svegliate tristi, un po' giù di morale. Dovete, il segreto è sorridere anche se non vi viene al momento, anche se non vi viene naturale, perché farlo invia questi impulsi al cervello, attiva la teoria del cosiddetto feedback facciale, per cui il cervello percepisce questo movimento muscolare,
1: sì,
0: non distinguendo fra il fatto che il sorriso sia spontaneo o lo fate per
1: o
0: forza,
1: finta, sì,
0: rilascia neurotrasmettitori legati al benessere e quindi comunque l'umore cambia in positivo.
1: Vi posso dire una cosa, ci sono giornate in cui, vabbè, noi essendo in onda tutti i giorni,
0: sì,
1: se c'è la giornata no, cioè vieni comunque in radio, non è che puoi stare a casa. E parlando anche di cose leggere così, mi passa.
0: La radio
1: è incredibile.
0: Poi in realtà aiuta anche, no? Mette il buon umore effettivamente,
1: sì,
0: per noi che
1: vero,
0: la facciamo e per voi che l'ascoltate.
1: Bellissimi, mi piacciono un sacco.

0: siamo tornati insieme a voi qui su RDS nel sabato pomeriggio con Roberta e Renzo. Un sacco di trucchetti, niente male, spero che voi ve li siate segnati. Altrimenti potete andare sulla nostra applicazione.
1: Sì, la nuova applicazione di RDS che è fantastica.
0: Stupenda, ragazzi, stupenda. Se non l'avete ancora scaricata, è gratis, fatelo. E c'è una rotellina, voi la girate in senso antiorario e riuscite a recuperare ciò che vi siete persi. Non male.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Questo pomeriggio su RDS torniamo in redazione pronti ad ascoltare cosa è accaduto in Italia e nel mondo. Gli ultimi aggiornamenti dell'attualità.
4: Buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. Il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni ha perso popolarità, forse dopo averci negato le basi per l'Iran, e vuole tornare mia amica per recuperare. Dico no. E in sintesi l'affondo del tycoon sui social torna anche sul caso foto alla G7, me l'ha chiesta ripetutamente, scrive. Sulla vicenda la posizione di Matteo Salvini: non mi pento del sostegno al presidente americano, le parole del vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, che sull'esecutivo spiega.
5: Un governo che non implora niente, né il governo italiano né gli italiani si inginocchiano o implorano niente a nessuno. Io posso solo ripetere che chi attacca il Presidente del Consiglio attacca tutto il governo e attacca tutta l'Italia. Ciò

0: ovviamente non compromette i rapporti fra due paesi amici, fra due popoli amici.
1: I nuovi raid israeliani in Libano provocano la reazione dell'Iran. Le forze armate di Teheran annunciano la chiusura dello stretto di Hormuz, violato, dicono, l'accordo con gli Stati Uniti che riguardava anche il paese dei cedri. Non ci sono ancora prove che lo stiano facendo, rivela il vicepresidente americano Vance. Non è scattato alcun allarme, così un testimone sul rogo che ha distrutto un resort a Santo Domingo. C'è una vittima, una donna italiana di 45 anni, coinvolti oltre 200 nostri connazionali, alcuni già rientrati a Roma, più di 1700 turisti evacuati. In Spagna arriva rinviata a giudizio la moglie del premier Sanchez, le è stato ritirato il passaporto e ha l'obbligo di firma. Per il giudice c'è il rischio di fuga. Corruzione tra i reati contestati a Begoña Gomez per la gestione di una cattedra universitaria. Siamo allo sport. MotoGP, Pecco Bagnaia vince la gara sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca. Il centauro della Ducati precede l'Aprilia del giapponese Aya Ogura e il compagno di scuderia Marc Marquez. Cade invece il leader della classifica mondiale Marco Bezzecchi, che vede Jorge Martin, quinto al traguardo, avvicinarsi a 15 lunghezze. I mondiali americani, seconda giornata, dopo le vittorie di Brasile e Paraguay, oggi alle 19 Olanda-Svezia, alle 22 Germania, Costa d'Avorio. Nella notte Ecuador, Curaçao e Tunisia, Giappone. E infine la pallavolo, sconfitte 3-0 le azzurre dagli Stati Uniti nella Nations League. La selezione di Velasco domani affronterà il Giappone. Questa è RDS.
2: Pomeriggio è insieme a noi qui su RDS, c'è Renzo Di Falco insieme a me, io sono Roberta Lanfranchi, sì. Nella nostra regia c'è l'adorato Paguro.
3: Ovviamente ci seguite dalla televisione, RDS Social TV, il canale è il 265 del digitale terrestre. Qualcuno dice: dov'è Guerrini oggi?
2: C'è cose da fare, è un uomo impegnato.
3: Impegnatissimo, vorremmo mettere delle telecamere sulla sua macchina.
2: Vorrei una mosca.
3: Vorremmo il grande fratello di Guerrini, suo.
2: Sì, è vero.
3: Non si può avere, che dobbiamo?
2: Sì, tipo il Truman Show, io vorrei mettermi lì a vedere quello che fa. Vabbè, auguriamo buon lavoro a Claudio. Ovviamente tra poco un vero o falso,
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: Madame e Marrakesh su RDS. Allora, di solito la mia cavia è Claudio Guerrini.
1: Ma oggi direi che
0: oggi sei perfetto tu con quella camicia stupenda che hai.
1: Grazie.
0: Allora, un vero o falso sui viaggi.
1: Ok.
0: Ok?
1: Ci sto.
0: Ce ne sono alcune che non so, io adesso farò la saputella, ma in realtà. Allora, il passaporto, tu mi devi dire solo vero o falso.
1: Ok.
0: Okay. Il passaporto più potente del mondo permette di entrare in oltre 190 paesi senza visto.
1: Vero?
0: Sì, è vero.
1: Ok.
0: Alcuni passaporti consentono l'accesso senza visto o con visto all'arrivo in più di 190 destinazioni. Pazzesco.
1: È vero, ci sono alcuni. Sapevo questa cosa, l'avevo sentita.
0: 190 sono un'enormità.
1: Sono tantissimi, non ce la fai nemmeno in una vita a vederli, insomma, anche dedicando una vita al viaggio.
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: ce la
0: sì, no, ma non ce la fai 190. La città più visitata al mondo è Parigi.
1: Falso.
0: È falso.
1: Ah, meno male. Cioè, no, nel senso.
0: Negli ultimi anni è stata spesso Bangkok.
1: Ah,
0: al primo posto.
1: Quindi non è Roma, io speravo ci fossero Roma,
0: no,
1: un po' di Italia.
0: Italia,
1: niente,
0: no,
1: spiace.
0: No. Esiste un aeroporto costruito su un'isola artificiale.
1: Probabile di sì, diciamo
0: sì,
1: vero?
0: È vero. L'aeroporto internazionale di Kansai International Airport, in Giappone, ovviamente.
1: Ah, okay.

0: sorge interamente su un'isola artificiale.
1: Bello. Pazzesco. Mi piacerebbe andarci.
0: Tutti i paesi del mondo hanno un aeroporto.
1: Forse no, falso.
0: Le sta beccando tutte.
1: Non lo so, ma vado per logica.
0: Soprattutto i microstati non hanno, non hanno gli aeroporti propri.
1: Quindi si può raggiungere solo in barca. Sì. Insomma, via mare, sì, o magari con un volo più ristretto.
0: Sì, probabilmente. E poi il volo commerciale più lungo dura più di 18 ore.
1: Vero.
0: È vero.
1: Ah.
0: Alcune rotte superano le 18 ore di viaggio senza scalo, eh? Pensa adesso con la crisi dei
1: carburante,
0: dei costi. 18 ore, pazzesco, sì. Eh?
1: Ah, allora, voglia film.
0: Vediamo quanto tempo ho, sì, ne ho ancora un paio. La Torre Eiffel doveva essere permanente fino dall'inizio.
1: È falso.
0: È falso.
1: È vero?
0: Sì,
1: esatto.
0: Sì. Era stata progettata come struttura temporanea, io questa non la sapevo, per l'esposizione universale del 1889.
1: Sì, poi era talmente bella, che talmente caratteristica, che hanno detto no, teniamola. Anche perché immagini una Parigi senza Torre Eiffel?
0: No, per noi no, sicuramente. Sì. Sicuramente. Prima del 1889, perfetto, probabilmente sì. Esiste una città che si trova su due continenti.
1: Su due continenti, falso.
0: Stavolta è vero. E non ci avevo pensato.
1: E qual è?
0: Istanbul. Tra Europa e Asia.
1: Bellissima, tra l'altro, come città.
0: Io
1: se
0: non ci
1: mi
0: sono
1: capita,
0: mai stata a Istanbul.
1: C'ha un fascino unico.
0: Poi, ultima, il deserto più grande del mondo è il Sahara.
1: Direi vero.
0: No, è falso.
1: No, ma come
0: il più grande è l'Antartide, che è considerato un deserto polare.
1: Ah beh, ecco, ho capito, se la mettiamo
0: lo so,
1: così,
0: l'ha messa così,
1: un deserto di ghiaccio.
0: Sì, praticamente. Vabbè. Comunque promossissimo.
1: Meno male.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Dolce Nera, Epopea. G e Manu Chao, viajando por el mundo.
2: De aquí y yo no me voy sin haber venido. Voy a gozar la vida mientras respiro.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: Dead, Olivia Rodrigo su RDS. Allora, siccome Renzo è stato bravissimo e io voglio coglierlo in fallo
1: qualcosina
0: e non ci riesco,
1: ho sbagliato, prof.
0: Oggi abbiamo fatto il vero falso sui viaggi, devo dire che 8 su 10 probabilmente le ha prese, te faccio l'ultima.
1: Okay.
0: È possibile fare il giro del mondo senza prendere l'aereo?
1: Cioè tutto in macchina, volendo, o in nave, forse sì?
0: È vero.
1: Ah, vedi?
0: Navi, treni.

0: e altri mezzi di trasporto si può fare senza aereo.
1: Ma io ho deciso che quest'estate lo farò.
0: Davvero?
1: Ma no, ma figurati.
0: Ah, ma infatti mi sembrava così strano.
1: Dovrei mancare 8 mesi.
0: Quello stavo dicendo, noi come facciamo?
1: Non sarebbe possibile, però bello.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro,
3: Emma,
2: Mr. Rain,
3: Samurai J,
2: Serena Brancale,
3: The Colors,
2: Sara Toscano,
3: Tommaso Paradiso
2: e molti altri straordinari artisti?
3: All'RDS Summer Festival. Sabato 20 saremo a Rimini e poi nel weekend successivo a Monopoli e infine a Iglesias.
2: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
13: Disney e Pixar presentano...
14: Jessie, pronto?
15: Woody!
13: Toy Story 5.
15: La tecnologia ha invaso casa nostra.
16: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
13: I giocattoli contro la tecnologia.
17: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
13: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
18: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
19: Corri da Penny. Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle fresche a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
0: Eccola la nostra sequenza mixata che sta per partire qui su RDS in questo pomeriggio insieme. Si comincia con due donne, Madonna e Sabrina Carpenter.
3: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
5: Noi sì.
7: L'estate vera è solo con
3: RDS 100%. Grandi successi.

0: Brescia che chiude la nostra sequenza mixata su RDS.
1: Allora, a proposito di belle notizie, ci siamo e questo è il weekend della seconda tappa dell'RDS Summer Festival.
0: Si va a Rimini, allora vi dico che il villaggio è già aperto, perché apre dalle 16, insomma, quindi è già aperto a Piazzale Fellini, quindi apertura villaggio per aspettare il grande live di stasera.
1: Esatto, con i vostri artisti preferiti sono tantissimi, basta scaricare l'app di RDS e scoprire com'è facile acquistare il Summer Kit con tutti i nostri nuovi gadget, che tra l'altro vi dà diritto a vivere la serata in prima fila.
0: È verissimo, io a Genova la settimana scorsa con i ragazzi che avevano comprato l'RDS Summer Kit e avevano proprio a un metro di distanza i loro artisti preferiti. Devo dire che è un grande privilegio.
1: Eh sì, RDS Summer Festival è davvero la festa più bella dell'estate.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
3: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
4: Ehi, ma cos'è stato? È arrivato il nuovo Volcanics Agida con 5 irresistibili strati per un'eruzione di gusto tutta da scoprire. Gelato alla vaniglia, salsa al caramello salato, croccantissimi crunchies e molto altro ancora. Pazzi per Volcanics? Pazzi per Agida! Vieni a provarla all'RDS Summer Festival. Vieni con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma, Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: deve...
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura. Escursioni, tradizioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini e i Monti della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita il sito festivaldellappennino.it e i canali social.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl.

0: Maledetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci su RDS.
2: Allora, la tecnologia ha veramente preso piede nella nostra vita, impigrendo anche le nostre funzioni di abilità, diciamo, di scrittura a mano, di lettura anche sul cartaceo.
1: Ti interrompo un attimo, sì. Ieri mattina ho dovuto firmare delle carte, più di un documento, c'erano i fogli, fogli, fogli, fogli.
2: E tu stavi lì con il polso che ti dolorante.
1: Firma leggibile. Mi sono resa conto che erano tipo 8 fogli. La prima firma l'ho fatta leggibile, poi piano piano. Sì.
2: È vero, anche a me succede quando si tratta di firmare tante volte.
1: È una
2: volte,
1: cosa tremenda.
2: Alla fine fai uno scarabocchio.
1: Non siamo più abituati.
2: Non siamo ragazzi. Più abituati. Sulla base di questa osservazione, di questo assunto, una professoressa di letteratura di una scuola, di una high school di Minneapolis negli States, ha vietato telefoni e laptop in classe, imponendo a tutti quaderni e penna. Perché okay. Ormai l'orientamento delle scuole degli ultimi tempi è dispositivi digitali. Non esiste nemmeno più la lavagna, ma c'è, diciamo, un grande schermo,
1: sì,
2: un
1: c'è
2: desktop.
1: Esatto.
2: I genitori hanno applaudito, i ragazzi sono stati molto scontenti. La professoressa però l'ha presentata come una sorta di palestra, no? Dice: partiamo da 10 minuti di lettura silenziosa e di scrittura a mano al giorno, ha detto, poi saliamo piano piano. Esattamente come quando andiamo in palestra, ci mettiamo, certo partiamo da 80 kg, no?
1: Ma
2: il
1: certo
2: carico.
1: Che no.
2: Partiamo in maniera graduale per arrivare poi a un risultato più sostanzioso. Il primo giorno metà della classe si è arresa dopo che le ha fatti fare il dettato con la scrittura a mano, come si faceva alle elementari tanti anni fa. Il polso faceva male, gli occhi cercavano lo schermo non c'era, si sentivano affaticati. In realtà poi, dopo qualche mese, parlavamo di novembre, siamo arrivati a febbraio, i ragazzi già tiravano fuori 5 o 6 pagine di seguito senza alzare mai la testa, e il 79% di loro dichiarava di trovare molto più facile organizzare i propri pensieri sulla carta che utilizzare magari un documento di Google.
1: Certo.
2: Quindi si è scoperto da lì che è stata solo una questione di abitudine, di educazione all'analogico, perché oggi purtroppo non siamo più
1: abituati.
2: Vero,
1: è vero, tra l'altro è proprio una questione di allenamento. Quanto siamo disabituati ad allenare il nostro cervello, a parte ancora, credo ci siano ancora persone fortunatamente che prendono in edicola il cruciverba,
2: che quello allena la mente soprattutto
1: tantissimo,
2: d'estate anche, non sotto l'ombrello,
1: e comunque sei costretto sulla carta a scrivere ancora a mano. Io credo che quello sia davvero, sembra banale, ma sia un grande allenamento.
2: C'è uno di questi ragazzi della scuola di cui parlavamo che ha detto: ero sempre tentato di andare a cercare sul web una definizione, di aprire un'altra scheda, di chiedere a qualcuno qualcosa che non sapessi. Adesso ho imparato invece ad assimilare le definizioni che leggo, a scriverle sulla carta per me, ed è un modo che mi permette di imparare più facilmente,
1: vedi,
2: perché rimangono poi fissi gli concetti,
1: I
2: come
1: concetti
2: facevamo
1: testa,
2: noi quando, ti ricordate, le ricerche a scuola, dovevi andare a prendere l'enciclopedia, la lettera corrispondente della parola o del concetto che ti serviva, ricopiarlo sul foglio, sul quaderno, e poi da lì imparare, e sicuramente lo immagazzinavi con molta più facilità.
1: Decisamente.
0: Falla

0: Meglio di no.
1: Lunedì nero, Mr. Rain su RDS. Abbiamo parlato prima di quanto sia importante allenare il cervello, di quanto siamo disabituati ora a scrivere a mano le cose. Sì. Mi è venuta in

0: Mente. Non so se succedeva anche a te, quando andavo alle superiori,
1: sì,
0: ci facevano fare le ricerche andando in biblioteca.
1: Anche. Che comunque era bellissimo.
0: Ti dovevi cercare il libro, dal libro ti dovevi prendere gli appunti. Sì. Era tutta una scrittura a mano e una ricerca senza computer, ovviamente.
1: Senza computer, esatto. E poi dovevi riconsegnare il libro perché io,
0: assolutamente,
1: sapete quante volte li ho dimenticati, non li ho più consegnati incorrendo in multe.
0: Come le videocassette.
1: Come le videocassette che non portavi più e che, certo, finivi per tenere nel tuo archivio. Ma adesso siamo caduti in prescrizione, vero? Questi reati.
0: Sì, ormai non credo ti vengano più a cercare.
1: Meno male.
0: Anche perché le videocassette.
1: Però sapete dove sono nel caso,
0: ecco.
1: Qui.

0: Siamo tornati insieme qui su RDS. Allora, nella prossima ora vi do un po' di good news che sono successe durante la settimana.
1: Bene. Fa piacere sentirle, un po' di buone notizie.
0: Un po' fatica a trovarle, ragazzi, le buone notizie.
1: È vero.
0: Però ci sono. In Italia e anche nel mondo c'è gente che fa ancora cose buone.
1: Meno male, eh?
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 470.

0: 49 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
1: Si torna in redazione RDS, tutto è pronto per le informazioni, sentiamo tutte le ultime dall'Italia e dal mondo. Buon lavoro.
2: Grazie, buon pomeriggio. Lo scontro Trump-Meloni: vuole tornare mia amica perché la sua popolarità è in calo. Io dico no, grazie, scrive sui social il tycoon. Pensa alla tua di popolarità, questo spettacolo non è all'altezza del nostro compito, replica la Presidente del Consiglio. E la mia ultima risposta, aggiunge, parlando di attacchi insensati. Trump, che deve fare i conti anche con la reazione dell'Iran ai nuovi raid in Libano. Violata l'intesa con Washington, torneremo a chiudere lo stretto di Hormuz, annunciano le forze armate di Teheran. Al momento chiusura non risulta, replica il vicepresidente americano Vance, che nei prossimi giorni sarà in Svizzera per i colloqui fra le parti. Non è scattato alcun allarme, così un testimone sul rogo che ha distrutto un resort a Santo Domingo. C'è una vittima, una donna italiana di 45 anni, coinvolti oltre 280 nostri connazionali, alcuni già rientrati a Roma, 1700 i turisti evacuati. Lo scontro fra un SUV e uno scooter in Versilia, Marina di Pietrasanta, ha costato la vita a un 17enne, fermato il presunto responsabile dell'incidente, si sarebbe allontanato senza chiamare i soccorsi. Nel 2026 la pressione fiscale dovrebbe attestarsi al 42,9%, in lieve calo rispetto al 43,1% registrato nel 2025. Numeri della CGA che traccia un bilancio dall'inizio della legislatura. Paolo Zabeo, Ufficio Studi.
3: In questi ultimi 4 anni la pressione fiscale è salita, ma non perché il governo abbia messo le mani nelle tasche di famiglie e delle piccole imprese. A pagare di più sono state banche, assicurazioni e grandi gruppi industriali. Inoltre, tra l'autunno del 2022 ed oggi, gli occupati sono aumentati di oltre 1.200.000 unità. Più personale al lavoro vuol dire più IRPEF e più contributi versati nelle casse dello Stato. Ecco perché il carico fiscale quest'anno è al 42,9%, 1,2 punti in più rispetto a inizio legislatura.
2: Emergenza caldo nel nostro paese, domani aumentano da 5 a 8 le città da bollino rosso, tra i centri urbani con il massimo livello di rischio, Bologna, Firenze, Milano e Torino. Questa è RDS.
1: Siamo a metà di questo nostro appuntamento del sabato, in questo nostro pomeriggio insieme qui su RDS.
4: Sempre noi, Roberta Lanfranchi, Renzo Di Falco, il Paguro, Alessio Rettaroli, regia, e sempre, se volete, anche sulla televisione, il 265, il canale del digitale terrestre, dove trovate appunto RDS Social TV.
1: Allora, se non sbaglio, dovrebbe essere uscito il cabaret di questa settimana, quindi se andate a controllare sui canali social della nostra radio, ovviamente dovreste trovarlo, se non è ancora stato pubblicato a minuti, dovrebbe essere online. Noi partiamo con una sequenza mixata e un po' di buone notizie, perché sabato ci vuole.
4: Ci servono, sì, alleggeriamo, sì. Vai.
5: All'inizio di ogni ora,
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: suona Irama che chiude la nostra sequenza mixata su RDS. Irama ha avuto un successo strepitoso la settimana scorsa.
1: Vero.
0: A Genova, mamma
1: sì,
0: mia,
1: molto amato, poi anche il nuovo fresco giudice di X Factor, quindi c'è curiosità di vedere anche come sarà dietro il bancone nella prossima
0: infatti
1: stagione.
0: Lui ha raccontato proprio che si sente anche un po' a disagio, no? a dover giudicare dopo essere stato giudicato a sua volta,
1: certo, che viene da un tale.
0: Però ha detto è un'opportunità così bella che mi hanno dato, insomma, la possibilità di far parte di un programma così importante. Abbiamo fatto proprio questa domanda a Filippo, è stato molto molto carino.
1: Bello. RDS Summer Festival che ovviamente entra nel vivo proprio oggi a Rimini.
0: È già aperto il villaggio,
1: È già aperto il villaggio.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro,
3: Emma,
2: Mr. Rain,
3: Samurai Jay,
2: Serena Brancale,
3: The Colors,
2: Sara Toscano,
3: Tommaso Paradiso
2: e molti altri straordinari artisti?
3: All'RDS Summer Festival. Sabato 20 saremo a Rimini e poi nel weekend successivo a Monopoli e infine a Iglesias.
2: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
10: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
11: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
12: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
13: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella...

0: Natura?
1: Ma è Kamiq?
0: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essence e Essenze Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Avete visto la nuova bellissima app di RDS, super aggiornata e piena di contenuti? Beh, cliccate se non l'avete ancora fatto e scaricatela.

0: Pelletteria Shakira su RDS. Allora, un po' di buone notizie. Parto con quelle italiane perché sono quelle che insomma ci interessano poi maggiormente, per poi magari espatriare. A Torino continua a crescere un progetto, si chiama Fiesca Verde. Spero di averlo pronunciato bene.
1: Dovrebbe essere piemontese, giusto?
0: Sì, esatto. Okay. Che trasforma spazi inutilizzati in orti comunitari. Io la trovo una cosa stupenda. Cioè, i residenti coltivano insieme le verdure, c'è un sacco di socialità ovviamente, perché certo, facendo la cosa insieme ci sono nuove relazioni, nuova gente
1: nascono
0: da conoscere,
1: rapporti,
0: e contribuiscono a rendere più vivibili le periferie cittadine.
1: Questo è molto bello e ovviamente speriamo che non ci siano poi i soliti vandali che arrivano e o distruggono o depredano, insomma, perché poi può succedere anche questo. Bisogna tenere sotto controllo certe belle iniziative che si mettono in piedi.
0: Esatto, la provincia di Viterbo nel Lazio sta tirando un sacco di visitatori grazie a coloratissimi mandala all'uncinetto che decorano le piazze. Questa,
1: questa è una roba
0: stupenda.
1: Tua, secondo me l'hai fatto tu.
0: No, stavolta non sono
1: non
0: ancora
1: andata, stata a Viterbo,
0: non sono ancora uscita dalla città.
1: Okay.
0: Il progetto coinvolge volontari, artisti e cittadini ed è diventato un esempio di rinascita dei borghi italiani. Voi vedete queste cose fatte a mano, coloratissime, rendono tutto così
1: molto
0: allegro,
1: più colorato, più vivo. Bello.
0: Esatto. In occasione dell'inizio dell'estate, piazze e parchi, questo un po' in tutta Italia, piazze, parchi e centri storici ospitano concerti gratuiti e iniziative culturali, che è un'occasione per vivere la musica, sì, ma insomma per stare tutti insieme, soprattutto le cose sono gratuite, quindi ci può andare veramente chiunque. Informatevi sui siti, insomma sui comuni della vostra città, perché sono tantissime le iniziative.
1: Bene.
0: Poi Milano, andiamo a Milano, le storiche ex scuderie de Montel, rimaste inutilizzate per decenni, sono state trasformate in un grande polo dedicato al benessere e al tempo libero, che è un, diciamo, un massiccio esempio di

0: recupero urbano.
1: Ecco, e mi interessa molto, se parli di benessere poi ne abbiamo bisogno, no?
0: Decisamente, quindi anche per restituire alla città un decoro che magari, anche perché erano lì inutilizzate, certo. Quindi perché no? Perché non farlo? C'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS.
5: Dito nella piaga. Businessman.

0: Siamo tornati insieme qui su RDS, abbiamo dato un po' di notizie buone che arrivano dall'Italia. Mi è balzata all'occhio una cosa che ricorda un po' il nostro Periglam, il nostro appuntamento del venerdì, perché in Veneto c'è la Perishow. Ma è stupenda questa cosa.
1: Ma l'hanno copiato, secondo me.
0: No, secondo me c'era prima di noi. E che è uno dei più grandi appuntamenti charity italiani.
1: Ah, buono.
0: Perché si raccolgono i fondi per la ricerca, per l'inclusione, per sostegno alle persone fragili, e insomma è un grande gesto di solidarietà.
1: È anche un grande aperitivo, immagino, dal nome.
0: Io
1: no?
0: Credo che ci sia anche quello.
1: Un record di spritz.
0: Mi sa, in bello. Veneto poi sono bravi a farlo.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
2: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
7: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
8: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
7: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
8: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
7: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
10: Ciao, sono Fabrizio Bracconeri e mi rivolgo a te che stai affrontando una situazione di angoscia a causa di debiti che non riesci a pagare. Forse non lo sai, ma la legge 3 del 2012 e le norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Scopri come beneficiarne con legge3.it, il più grande gruppo di professionisti.

0: Parliamo ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su setitalia.it.
2: Quella che state ascoltando è RDS 100% grandi successi. Oggi pomeriggio insieme a voi ci sono Roberta e Renzo. Intanto la musica.

0: Alex Warren su RDS.
1: A proposito di Dream più che di Fever, mi viene in mente il sogno americano, no? New York rimane comunque una delle città che anche noi italiani scegliamo di visitare quando possiamo. Però sapete che chi vuole andare a vivere, chi ha il sogno di andare nella Grande Mela, Madonna ultimamente ha fatto anche un contest dove ha regalato un mese d'affitto agli musicisti emergenti che vogliono affrontare l'esperienza di vivere e di provare a produrre un disco nella Grande Mela. Insomma, gli affitti sono molto alti, sono davvero così alti che addirittura nell'ultimo periodo l'affitto medio annuo ha arrivato a una cifra di $3,616 al mese per un piccolo appartamento. Veramente insostenibile e molti cercano di abitare fuori dalla Grande Mela, un più 20% rispetto al prezzo medio proprio negli ultimi tempi. Allora, che succede? Che siccome gli affitti sono diventati insostenibili, molte donne, soprattutto donne, pur di non lasciare la città, che cosa fanno? Vanno a vivere in convento con le suore. Following. Ti ricordi quando anche noi abbiamo fatto le suore di
0: C'è
1: Sister
0: stato un Natale
1: musical.
0: Di RDS, sì. Apro e chiudo parentesi, in cui uomini e donne, Renzo compreso, eravamo vestiti da suore e abbiamo cantato sul palco davanti a tutti proprio questa canzone.
1: Che non dimenticherò mai, sempre legato a questa cosa, infatti. Allora, i conventi stanno diventando sempre più di tendenza e sono scelti da molte donne, perché ospitano per il momento solo le donne, offrendo delle camere a un prezzo molto basso, parliamo di $900 al mese rispetto ai 3.600 che dicevamo. E loro dicono, chi le ha scelte, le suore sono fantastiche, stanno tranquille, si fanno i fatti loro, non chiedono nemmeno che ci sia un'osservazione religiosa, ma rispetto magari dei giorni di festa, cucinano molto bene, sono anche molto gioviali, le strutture ovviamente sono anche confortevoli, quindi dotate di tutti i comfort, internet, aria condizionata, eccetera. L'unica cosa che rispetto degli orari è un po' stringente, non puoi portare
0: loro
1: a casa
0: molto presto,
1: non puoi portare a casa o in camera sconosciuti o comunque nemmeno amici, quindi tutto quello che vuoi fare lo devi fare fuori. E poi l'orario di rientro tassativo è le 23, quindi in teoria non puoi neanche andare in discoteca a fare un party come magari a New York uno immagina ci siano, perché poi ti bacchettano. E questo è l'unico diciamo.
0: Beh, c'è il rispetto delle regole, ovviamente. Io ti do la camera, tu mi paghi la camera, però insomma tu devi stare ai nostri abitudini.
1: Esatto, e ovviamente qualcuno che osa in una città in cui l'affitto medio è di $3,600, se non ci si affida alla divina provvidenza è difficile sopravvivere. Con questo chiuderei anch'io.

0: che però a pensarci bene, caro mio Renzo, stavamo parlando
1: Suor
0: del Robby. Fatto sì, no, sai, ogni tanto mi chiamano Suor Celeste me, perché sì, perché dissento sempre su tutto quello che dice Claudio, ovviamente, quindi io sono Suor Celeste,
1: anche perché è una pazienza più che divina,
0: probabile questa cosa di andare a vivere in convento dalle suore, perché ovviamente le camere le affittano a un prezzo decisamente più modico rispetto alla vita di tutti i giorni di New York, non è male, perché non è come stare in hotel con orari molto più serrati, ma se ci pensi non devi cucinare,
1: esatto,
0: hai tutto pronto,
1: sei comunque in qualche modo accudito e coccolato anche,
0: perché no?

0: Può dici? Essere anche un, una vacanza, sorta di esperienza.
1: Di esperienza.
0: Sì, sì.
1: Vero, potrebbe. Ci mandiamo Guerrini?
0: No, sono donne.
1: Non si può, mi spiace.
0: No, gli devo tagliare la barba, non ce la fa. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

0: possiamo andare in pace noi,
1: sì,
0: vero?
1: Esatto. Pace,
0: ecco,
1: e bene.
0: Pace e bene. Ovviamente non abbiamo finito il nostro pomeriggio insieme, ci saranno le news dall'Italia e dal mondo e poi ripartiremo.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
5: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Sempre con un occhio attento a quel che accade in Italia e nel mondo, i fatti principali dell'attualità raccontati dalla nostra redazione in questo sabato su RDS.
7: Buon pomeriggio, Trump, Meloni, lo scontro continua. Gianluca Gizzi.
8: Riaccende la polemica il tycoon. Giorgia vuole tornare mia amica perché la sua popolarità è in calo. Io dico no, grazie. Lo scrive sui social, ricordando il diniego all'utilizzo delle basi in Italia contro l'Iran e insistendo sulla vicenda della foto al G7. Me l'ha chiesta ripetutamente, assicura. Poco dopo arriva la replica della Presidente del Consiglio. Pensa alla tua di popolarità, questo spettacolo non è all'altezza del nostro compito. Giorgia Meloni parla

0: di attacchi insensati e aggiunge: questa è la mia ultima risposta.
1: E il capo della Casa Bianca deve fare i conti anche con la presa di posizione dell'Iran dopo i nuovi attacchi israeliani in Libano. Violata l'intesa con Washington, torneremo a chiudere lo stretto di Hormuz, avverte l'esercito della Repubblica Islamica. Al momento non risulta, afferma il vicepresidente americano Vance, che nei prossimi giorni sarà in Svizzera per i colloqui di pace. E secondo i media dello Stato ebraico, il premier Netanyahu avrebbe ordinato all'esercito il cessate il fuoco nel paese dei cedri. Basta con le parole di odio e con la guerra tra persone, comunità e paesi. Parole di Papa Leone in Piazza Duomo a Pavia. Il pontefice esorta tutti ad essere costruttori di pace. L'Italia fa i conti con il caldo. Domani aumentano da 5 a 8 le città da bollino rosso. Massimo livello di rischio a Bologna, Firenze, Milano e Torino. Lo sport, la MotoGP, Pecco Bagnaia conquista la sprint race del Gran Premio della Repubblica Ceca, il centauro della Ducati davanti al giapponese Ogura e al compagno di scuderia Marc Marquez. Fuori per una caduta il leader della classifica mondiale Marco Bezzecchi. I mondiali americani, seconda giornata, tra un'ora al via Olanda-Svezia alle 22, Germania Costa d'Avorio. Nella notte Ecuador, Curaçao e Tunisia-Giappone. Pallavolo, seconda sconfitta per l'Italia di Velasco alla Nations League, le azzurre battute 3-0 dagli Stati Uniti, domani affronteranno il Giappone. Questa è RDS.
2: Ancora un'ora insieme qui sì. Su RDS, in questo sabato pomeriggio un po' speciale, perché vicino a me c'è Renzo Di Falco, che io accolgo sempre con molta gioia.
3: Con molta gioia e con anche un sacco di snack, di drink, no, non esageriamo, di
2: drink
3: succhi
2: non
3: di
2: ancora.
3: Frutta,
2: certo.
3: Di tisane fredde. Pensate, lei è la maga delle tisane fredde. Anche quella al mojito non alcolica, che è pazzesca.
2: Sì, sì, è vero, analcolico assolutamente, anche perché altrimenti non vi parlerei in lingua italiana.
3: Esatto,
2: ma
3: anch'io.
2: A proposito di lingua italiana, ho un po' di curiosità poi sulla nostra lingua tanto amata e tanto odiata.
3: È vero, anche bistrattata un po' negli ultimi tempi.
2: Esatto.
3: State con noi.
4: All'inizio di ogni ora,
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: Life Safe, Miles Smith su RDS. Allora, un po' di curiosità sulla nostra lingua italiana.
1: Quindi Prof Lanfri, eccoci.
0: La Prof Lanfri che legge, perché di prof non c'ha proprio niente. Allora, l'italiano deriva soprattutto dal fiorentino.
1: Sì, è vero, questa cosa me la ricordo, reminiscenze scolastiche.
0: Dal dialetto fiorentino.

0: del 300, mm-hmm. grazie ovviamente soprattutto a scrittori come Dante, Petrarca e Boccaccio.
1: Sì, vedi.
0: Te le ricordi tutte?
1: Sì, è vero. Questo mi, poi in questo periodo dell'anno mi, non so perché sono sempre proiettato agli esami di maturità.
0: Di maturità e io con gli esami di terza media di mio figlio, quindi
1: beh,
0: siamo proprio
1: più
0: murata di libri. Qual è la parola più lunga del vocabolario italiano?
1: Forse un avverbio.
0: Sì.
1: Che finisce con mente,
0: giusto?
1: Però non lo so. Vicendevolmente,
0: no,
1: me la butto lì.
0: Precipitevolissimevolmente.
1: Ma quegli scioglilingua
0: di Mary Poppins.
1: Di Mary Poppins,
0: sì.
1: Esatto.
0: 26 lettere, precipitevolissimevolmente, che vuol dire in modo molto precipitoso. Mm. Sapete qual è la lettera più usata del nostro alfabeto? La vocale più usata, scusatemi.
1: Bah, mi direi, vedi che non sto parlando italiano proprio adesso che parliamo di lingua italiana, chissà come mai, la A.
0: E invece la E.
1: Ah.
0: È la vocale più frequente, mentre tra le consonanti R,
1: sì,
0: e T.
1: R e T.
0: Noi non ce ne rendiamo conto, ma ovviamente ci sono studiosi che
1: si mettono a contare le lettere e consonanti che noi
0: quelle che usiamo più frequentemente. La parola ciao, sai dove è nata?
1: Questa la so, adesso ti stupisco.
0: Non ce la faccio.
1: La parola ciao è nata in Veneto perché ciao in realtà deriva da ciao, che significa schiavo.
0: Devo andare via, ecco, proprio con le pive nel sacco.
1: No, per questa
0: sì,
1: me la ricordo.
0: Sì, sì, cioè vero? Sono vostro servo, ciao vostro sarebbe, okay. Sono vostro servo.
1: Ed è incredibile come abbia cambiato di senso.
0: Pazzesco,
1: oggi.
0: Pazzesco. Esiste una parola con tutte e cinque le vocali, questa la sappiamo, dai.
1: No, questa vedi, qua mi
0: No,
1: mi
0: dai,
1: mi
0: veramente, pensavo fosse la più semplice.
1: No.
0: Ai vuole.
1: Ah, giusto.
0: A tutte le cinque vocali.
1: Mi ricordo che è una delle parole effettivamente tra le prime che alle elementari ti insegnano.
0: Bravissima.
1: Ti fanno scrivere, sì.
0: L'italiano è anche la lingua della musica, perché termini musicali come piano, forte, mm-hmm. adagio, allegro, soprano e opera sono usati in tutto il mondo, ma in italiano.
1: È vero? Sì. È un linguaggio universale
0: anche
1: della musica.
0: Anche sulle partiture c'è proprio scritto, sì, adagio, piano, forte, riprendendo proprio da noi.
1: E no, sei sicuro che tutti lo capiscono nel mondo?
0: Decisamente, tantissimi dialetti, neanche a dirvelo, così diversi tra loro da essere considerati vere e proprie lingue regionali. Abbiamo veramente molti.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Anna, White Girl Wasted.
2: Lasciami stare, sono White Girl Wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
0: Angelina Mango e Marco Bengoni. Canto d'amore. Nella piaga, Businessman.
3: Come un vero businessman.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni su RDS.
1: State con noi anche in questo sabato, in quest'ultima ora del nostro programma, perché avremo ovviamente una sequenza mixata e poi qualche novità interessante che riguarda Lorenzo Giovanotti.
0: Giusto, state qui. Leo Di Bello, è lui finalmente su un palco insieme, sì. Stiamo arrivando a Rimini, in doppio appuntamento all'RDS San

0: 9, una serata speciale RDS Party a tema Dance Music in occasione della Rotta Rosa. Per l'appunto è sabato 20 il grande live con vai tan,
1: vado
0: tan, tan, tan.
1: Achille Lauro, Clara, Delia, ci sarà Fra Quintale, avremo Francesco Renga, Malika Iane, poi Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors e tanti altri.
0: Ma è una roba pazzesca. Allora, per vivere l'evento in prima fila, scarica l'app di RDS e acquista l'esclusivo Summer Kit. Quindi a Rimini ci siamo io e te, ma non sei contento?
1: Ma sono felicissimo, guarda Bettinelli, non vedevo l'ora, non vedevo l'ora.
0: RDS Summer Festival, la grande festa d'estate.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 27 giugno a Monopoli.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
10: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
11: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
12: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
13: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
14: Un'altra sequenza mixata tutta per voi, cari ascoltatori di RDS. Cominciamo con i The Colors. Questa è Rolling Stones.
15: Togli il

0: runway. Anche d'estate i successi senza tempo che ami
1: li trovi su RDS 100% grandi successi.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: senza parole, Vasco Rossi, che chiude la nostra sequenza mixata su RDS.
1: Sai che giorno sarà domani? 21 giugno.
0: 21 giugno, ragazzi, è il primo giorno d'estate.
1: È il primo giorno d'estate.
0: E quindi?
1: Dico estate, dico musica.
0: Dice estate, dici musica. Se ci fosse Claudio Guerrini, direbbe che da dopodomani
1: inizia?
0: Le giornate cominciano ad accorciarsi.
1: Questo è proprio pessimismo guerriniano,
0: sì,
1: un po' come Leopardi.
0: Glielo dico sempre, lui mi dice però dammi atto che quando arriva l'inverno ti dico che le giornate cominciano ad allungarsi
1: già dal 13 di dicembre.
0: E quindi ha ragione lui.
1: Sì, sempre.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: La Reggia di Versailles pare abbia 5 copie nel mondo.
4: Addirittura?
3: Sì.
4: E come le riconosci?
3: Non lo so.
4: Le altre 4 non ho idea.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Figo! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: È un colpo di fulmine, un amore spontaneo e irrazionale che accende da sempre i momenti più leggeri e felici della nostra vita. Quando si tratta di un gelato Algida, l'amore diventa passione travolgente. Inutile resistere, tutti siamo pazzi per Algida. Vieni a trovarci all'RDS Summer Festival per vivere un'estate piena di gusto, divertimento e pazzia.